0: yabase, osuto, na kwa klovu me magista.
1: Nli abali, bianudo mobo, norobegi.
0: Magista, ni mekari obula buro prite, ma mekwo